0: pronto da mangiare. Ah, vengo.
1: Ma non è una cosa che si può fare.

0: stato da sé denunziare un'ultima offerta di dedizione alla patria.
1: Signore e signori, buonanotte.

0: Meglio un sushi bar bio, magari con un agente immobiliare accanto che fa pandan. E cosa sono queste panchine? Ma ancora stiamo a bere le birre per strada come i poveri, via via, che poi bivaccano i barboni e mi si deprezza la zona. Oddio, ma cosa sono quelli? Panni stesi? Sui balconi? Ma siamo pazzi? E cosa sono tutti questi immigrati? Cos'è tutta questa working class? Dove siamo? Su una puntata di Shameless? Qua bisogna cambiare radicalmente il vicinato.
1: Ma come facciamo?
0: Ma è facile! Un aumento di affitti qua e là, un po' di retate che allontanino chi non ha i documenti in regola, 2 o 3 maxi eventi di quelli che facciano conoscere la zona alla gente giusta, qualche locale per ricchi e voilà, il gioco è fatto.
2: Grazie Pimp My Quartiere, la mia vita è cambiata e anche il mio quartiere.
1: Pimp My Quartiere, in onda tutti i giorni, nel tuo quartiere, alle... sempre.

giusto continuare a parlarne e per oggi vi leggerò giusto l'introduzione, che sono un paio di pagine e credo che possa far piacere a chi ci ascolta da dentro. E in seguito parleremo un attimo di un fatto che è avvenuto una settimana fa, una ragazza di 21 anni che sembrerebbe essersi, almeno quantomeno quello che si scrive sui giornali, che si è tolta la vita al carcere di Spini ed è una ragazza di nome Abrar Jarrah, che è passata per il carcere di Montorio perché non certo di Verona, ma abitava a Verona, stava a Verona quantomeno, e da 2 anni rimbalzava di qua e di là, un paio di volte è stata anche a Montorio. Parleremo di questo e ascolteremo un po' di musica tra questo album qua e un nuovo cantautore, nuovo per me quantomeno, perché non lo conoscevo. Senza paura per adesso, sempre di Ornella Vanoni.

Claudio è uno dei cinque firmatari dell'esposto alla Procura della Repubblica di Modena per i fatti accaduti nel carcere Sant'Anna durante le rivolte dell'8 e 9 marzo del 2020.

da Claudio Cipriani, che per chi vuole scrivergli è appunto rinchiuso nel carcere di Secondigliano, e questa è l'introduzione. Cari lettori e care lettrici, prima di intraprendere questo viaggio vorrei soffermarmi su alcune considerazioni. L'universo dei libri è infinito. Vi sono romanzi gialli, rosa, autobiografici, d'avventura. Vi sono libri con molteplici sfaccettature. Ci sono testi d'analisi, racconti per l'infanzia, novelle, poesie e chi più ne ha più ne metta. Basta aprire il portale della conoscenza e dell'immaginazione per affacciarsi sull'infinito. Quello che accomuna tutti i libri, secondo me, è la volontà dello scrittore, cosa che io non sono, di tramandarci un qualcosa, che sia un sapere concreto o una semplice emozione. I libri sono la memoria del passato, ne sono i custodi e allo stesso tempo rappresentano un'eredità per le generazioni future. La mia speranza è rivolta proprio alle generazioni che verranno. Cercherò quindi di raccontarvi un piccolo spaccato di vita visto attraverso la mia prospettiva, i miei occhi. Cercherò di ripercorrere nella maniera più fedele possibile gli eventi che mi hanno travolto negli ultimi anni, mettendo in discussione anche me stesso, il mio aspetto comportamentale, o meglio, il mio atteggiamento non conforme alle norme e sempre, come direbbe qualcuno, alle aspettative di base. Non sarà un racconto della mia vita, sarebbe troppo lungo, troppo pretenzioso e troppo sopra le righe, anche per me. Nell'ultimo periodo mi sono chiesto spesso quali fossero i miei bisogni, di cosa volevo parlare e cosa volevo trasmettere, quali tematiche volevo affrontare e quali emozioni volevo rimandare. Prima di decidere la forma, mi sono interrogato a lungo sulla funzione. In realtà, sono quasi 3 anni che mi interrogo e mi pongo le stesse domande. La funzione mi è ormai chiara. Questo racconto non vuole essere un reportage. Nasce a seguito della rivolta carceraria avvenuta nell'Istituto Modenese l'8 marzo 2020. La sua funzione, quindi, è semplicemente quella di costituire una memoria di quanto accaduto, cercando di sensibilizzare, ampliare il dibattito sulle carceri. Proprio per questo motivo ho scelto una forma molto morbida. Personalmente, ritengo che il cambiamento passi attraverso le mani delle generazioni future. Quelle dei giovanissimi, e quindi mi sono anche dovuto chiedere: come faccio io, da carcerato rinchiuso tra quattro mura, a parlare ai giovanissimi? Io, che non parlo molto con l'esterno, che probabilmente ho perso o sono in ritardo con l'evoluzione del linguaggio, riuscirò a esprimere il mio pensiero? A volte guardo i ragazzi, la fascia compresa tra i 18 e i 25 anni, nulla di che. 20 anni di differenza non sono molti, ma non nego di sentirmi un pesce fuor d'acqua. Dall'avvento del personal computer ad oggi, la società ha fatto passi da gigante, tanto da guardare alla velocità come a uno degli elementi preminenti che caratterizza la nostra esistenza e ciò che ci circonda. Ad oggi, calcolare i salti generazionali con cadenza ventennale è divenuto riduttivo, se non poco sensato. Tenendo conto della velocità con cui tutto cambia e si evolve, potremmo soffermarci addirittura al decennio per confrontarci sulle varie evoluzioni o involuzioni che ci circondano. Ma alla fine mi chiedo, cosa ci stiamo perdendo? Chi va veloce non guarda, non osserva. Immaginate di essere su di un treno ad alta velocità che percorre i 400 km orari. Cosa vedete se guardate dai vostri finestrini? Niente di concreto. Chi va veloce non ascolta, non sente. Oggi tutti parlano e nessuno è più disposto ad ascoltare. E quando parlo di ascoltare mi riferisco a tutto, alle persone che ci parlano, all'ambiente che ci circonda. Tutto parla. Basta saper ascoltare perché è semplice. Se tutti parliamo e nessuno di noi ascolta, alla fine nessuno avrà capito cosa dice l'altro. Qualcuno ha definito la società attuale come qualcosa di fluido. Come quelli che un tempo erano considerati bisogni concreti, oggi lasciano il posto a bisogni frivoli e spuri. Scarpe, orologi, cellulari, bisogna che mutano e cambiano alla velocità di un giro di roulette. Non appena raggiunto il traguardo, non appena soddisfatto il bisogno tanto agognato, in un attimo è

perde valenza, smette di essere funzione e scopo, lasciandoci un senso di vuoto che verrà colmato solo dal raggiungimento del prossimo bisogno e così via. Uno degli aspetti del carcere è che purtroppo esso rappresenta un bacino, un luogo dove giornalmente vi sono individui e individue che varcano il cancello. È proprio confrontandomi, anche con i ragazzi appena entrati, che alcune riflessioni prendono forma. Parlando di alcuni video, report o podcast esterni, la cosa che emerge con più frequenza è il dilemma, anzi l'angoscia legata alla durata. Un video che dura più di un minuto è lungo. Se poi ci si aggira su 2 o 3 minuti diviene addirittura palloso. E ciò che mi sento dire al riguardo sono frasi del tipo: "Wow, 2 minuti, che palle, così lungo!" Io mi scoccio di aspettare 2 minuti. Questa nuova generazione si potrebbe definire la TikTok Generation. Se corri, non ascolti. Se corri, non vedi. Non vedi il tuo vicino di casa che non arriva a fine mese. Non vedi che è in difficoltà. Non ascolti i problemi della gente, che poi, pensandoci bene, sono un po' anche i tuoi. Non vedi le problematiche che affliggono il territorio e che ti circondano. Perdi l'empatia. In molti oggi dichiarano di aver sviluppato un disturbo dell'attenzione. Non riescono a concentrarsi e la lettura per alcuni rappresenta un dramma. Perdi l'empatia e di conseguenza perdi la convivialità. Perché in una società ultraveloce ciò che rimane è il singolo attore o attrice, dove ogni persona pensa solo a se stessa e tutto perde valenza. La società attuale, imperniata sul capitalismo e l'edonismo, ha tirato i conti e i social altro non sono che uno strumento, la longa manus a disposizione del capitale, dove il prodotto più importante, il centro del mercato delle merci è l'individuo stesso. Oggi il prodotto siamo noi. Ciò che facciamo con TikTok, Instagram, Facebook, eccetera, altro non è che vedere noi stessi creando quella che molti definiscono la fake life. Tutto questo mi porta alla domanda iniziale, ma alla fine cosa ci stiamo perdendo? Ecco, perciò la scelta per questo scritto di una forma, come dicevo, morbida, sicuramente poco densa e politicizzata, spero solo di riuscire nell'intento. Next stop, prossima fermata, nel senso letterale della parola e non solo. Dopo la rivolta avvenuta l'8 marzo del 2020 nel carcere di Modena, mi trovai sul furgone della polizia penitenziaria. Next stop, Ascoli Piceno. Al di là del senso letterale, il titolo rappresenta per me una vita a tappe. Un percorso di crescita e declino, di morte e rinascita. Chissà cosa mi riserverà il futuro.

0: E quindi ripetiamo un attimo, no, ripetiamo no perché non l'avevo detto, però l'avevo suggerito. L'autore di Next Stop Modena 2020 è Claudio Cipriani, sta al carcere di Secondigliano e l'indirizzo per scrivergli è Claudio Cipriani, via Roma verso Scampia 350 80 144 Napoli. La prefazione di questo libro è scritta da un compagno che sta purtroppo dentro anche lui al carcere di Sanremo e si chiama Luca Dolce, detto Stecco, e per chi vuole scrivergli è un po' complicato perché da novembre aveva la censura sulla posta, non so adesso se ce l'abbia ancora. Penso di no, in ogni caso l'indirizzo l'avrebbe avuta per 6 mesi, ora adesso non so fare i calcoli. Casa circondariale di Sanremo, strada Armea 144, 18 038 Sanremo, Imperia. Detto ciò, invece, visto che siamo di indirizzi e magari ci avete già carta e penna in mano per scrivere a qualcuno in generale. Radio Onda Rossa, Radio Blackout e Radio Fugico forniscono per i detenuti appunto un indirizzo valido per inviare lettere o comunicazioni, qualsiasi messaggio si voglia. Queste tre radio fanno anche un po' aiuto a chi non ha invece indirizzi per ricevere, ma che vorrebbe ricevere qualcosa, o quantomeno instaurare un rapporto con chi è dentro e rompere l'isolamento che vorrebbero. E quindi per scrivere a Radio Eustachio, che è la radio che state ascoltando, potete scrivere a una di queste tre radio, o in particolare a Radio Onda Rossa, con la quale siamo già in accordi, a Via dei Volsci. Volsci 56 00 185 Roma. Quindi adesso per comodità li ripeto tutti e tre. Per Claudio Cipriani, via Roma verso Scampia 350 80 144 Napoli. Per Stecco, casa circondariale di Sanremo, strada Armea 144 18038 Sanremo. E infine, per scrivere anche a noi, Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00185 Roma e via di Anima e Core.
1: Vamos fazer outra de surpresa para o Vina?
2: Sì, una sorpresa
1: Vamos lá.
2: per Vinicius. Facciamogli un samba di Napoli, eh?

Passiamo quindi a parlare di Abrar, una ragazza di 21 anni morta una settimana fa nel carcere di Spini e passata anche per il carcere di Montorio. Per le strade di Trento c'è un volantino che ha girato grazie a persone solidali che hanno solidarizzato con questa vicenda e hanno voluto pubblicare due righe che noi leggiamo qua per dare la possibilità anche di sentirle dentro a Montorio. Domenica 24 maggio si è diffusa la notizia che una ragazza si era impiccata nel carcere di Spini di Gardolo. Già in serata trapelava che le sue condizioni fossero disperate e si parlava di morte cerebrale. Dal poco che hanno riportato i giornali nei giorni seguenti si sa che Abrar Gerrar avrebbe compiuto a breve 22 anni, che era stata trasferita a febbraio a Trento dal carcere di Verona, che proveniva dalla Lombardia, che le rimanevano da scontare 5 anni e che aveva iniziato a frequentare un corso di gelateria in carcere. I secondini fanno sapere che aveva manifestato una certa indole ribelle e che era attenzionata per la possibilità che tentasse il suicidio. Il giorno prima la casa circondariale di Trento aveva ospitato un incontro del Festival dell'Economia con relatore in videoconferenza il ministro della Giustizia Carlo Nordio, che nell'occasione ha avuto la faccia tosta di affermare che non esiste un rapporto di causa-effetto tra sovraffollamento e suicidi, rallegrandosi che i suicidi nel 2025 sono stati meno che nel 2024, ossia 76 al posto che 83. Quello di domenica è almeno il 25esimo suicidio in carcere in Italia dall'inizio dell'anno e il secondo a Spini nel giro di 5 anni. Le statistiche ufficiali infatti non contano chi muore in ospedale dopo un tentativo di suicidio. Non sappiamo la dinamica esatta di quanto successo, ma tanti episodi simili degli anni scorsi e l'esperienza di chi è in carcere ci fanno concludere che se è stata lei a mettersi il cappio al collo, è stato tutto il sistema carcerario a fabbricare la corda e a stringere il nodo. Nel 2023, Indira, a cui avevano negato il trasferimento in un carcere più vicino alla famiglia, era stata lasciata morire dalle guardie, che hanno atteso prima di chiamare i soccorsi. Ed è notorio che la magistratura di sorveglianza di Trento, che decide su permessi, riduzioni della pena, accesso alle misure alternative, nega sistematicamente ogni richiesta dei detenuti e delle detenute. A Spini, la percentuale di consumo di psicofarmaci è tra le più alte in Italia. Sono frequentissimi gli atti di autolesionismo, quasi sempre quale forma di protesta, e come in tutte le carceri sono giornaliere le angherie e i soprusi dei secondini. Ogni morto in carcere è un morto di carcere, la cui responsabilità è tutta di chi mette e tiene in carcere le persone, magistrati e secondini. Nei giorni scorsi abbiamo portato solidarietà fuori dal carcere ai detenuti e alle detenute per fare sapere la notizia di quanto accaduto alle sezioni dove non si sapeva e non far sentire solo o sola chi invece ne era al corrente. La risposta, sia al maschile che al femminile, è stata calorosa, rendendo chiaro che per tanti reclusi la morte di una compagna di prigionia non passa come se niente fosse e che solidarietà è ancora una parola con un significato. Ora portiamo la notizia in città e davanti al tribunale di sorveglianza perché questo fatto non deve passare in silenzio come una tragica fatalità, ma si deve sapere chi è responsabile di questa morte, come della sofferenza quotidiana che lo Stato elargisce dietro le mura di Spini.

Andrea Laszlo De Simone, un cantautore del 1986, giovanissimo in realtà, di Torino. Lo proponiamo perché merita nei testi, quantomeno. Però si propone poco e quindi raramente lo si potrà vedere. Noi torniamo invece alla storia di Abrar e abbiamo trovato grazie a al sito dell'APAS Trento che ha pubblicato alcuni lavori fatti con i detenuti all'interno in un giornaletto pubblicato a dicembre del 2025 ci sono due canzoni scritte da Abrar Jarrar insieme in featuring con Fit Abri, con pessima interpretazione, ma proviamo a fare il possibile. Era essenziale quello che facevo in quel bilocale. Adesso è più essenziale quello che faccio in cella. Questa non è una stella, è inutile che fai il pazzo. Qui finisci sul lastrico, sono finita al fresco. E non era per il pezzo. Facevo la faccia da bambina e i miei occhi puntavano alla rapina. Dormivo su un letto caldo, ora dormo su una branda al freddo. Qualsiasi cosa avevo in mente la facevo sempre. Non sono una bitch, ho voluto essere come i Rich. Mangiavo couscous e uscivo a fare i flus. Non sarà mai un mondo migliore finché esistono le pistole. Non mi serve un dizionario per capire cos'è un penitenziario. È solo che non lo comprendo il vostro sistema carcerario. Non è mancanza d'affetto che mi ha portato qui dentro. È solo che lo Stato non mi ha apprezzato. Ci danno dei criminali, abbiamo preso dagli sbirri infami. In 36 coimputati ci hanno tutti inculati. Il giudice vuole interrogarmi per infamarli. Te lo dico chiaro, preferisco amarli. Sono delinquente e anche un po' nullafacente. È palese, non sono io lo sbirro in borghese. Vuoi rendermi debole solo perché sono colpevole? Non sono una bitch, ho voluto essere come i Rich. Mangiavo couscous e uscivo a fare i flus. Ora sono definitiva e sto carcere mi rende più impulsiva. Prendo la compressa per placare la tempesta, eppure è sempre nella mia testa.

liberante. Non è un talento, è un cambiamento. Tra queste mura, mentre ti parlano di cultura, non esiste cultura in questa misura. Con che coraggio riuscite a dire che è oltraggio? Perché ho voluto essere come i figli di papà senza umiltà. Questa non è gerarchia, è solo utopia con la pulizia. Non mi abbatto, non mi fotto, la mia anima che mi inganna con quell'immagine da liberante, per uscire e fumare levante. Ce ne sono tante, fai finta di niente, mentre passi davanti alla gente, sono tutte delle merde quella gente, che dicono vabbè, tanto perde. Faccio quello che posso e non posso, nel posto per questo passo dal torto. Taglio corto per non cadere in questo ingorgo. Io le scuse non te le porto, resto qui, non mi tolgo. Non sono la pedina della signoria, sta attenta signorina. Gli danno dell'onore a quel signore. Che è sta generazione che ci ha portato a questa condizione? Sono cresciuta da detenuta, ma rimango cocciuta. E la mia divisa mi ha divisa dagli amici. Quegli amici che ora sono tutti nemici. La mia anima che mi inganna con quell'immagine da liberante per uscire a fumare levante. Ce ne sono tante le sezioni sbarrate di questo penitenziario. Ti parlano come se fossi il loro diario. Senti, sono innocente, è più delinquente di un vero delinquente, solo per quella coscienza sporca come è lorda. Quelli veri sono quelli che ti lasciano i segni. È inutile che mi parli, ho gli occhi con i tagli. Volevo lavorare, ma sono finita nel tunnel. Questa era Liberante di Abrar, una canzone scritta da lei, insieme a Fit Abri, e Rich era quella di prima, che abbiamo provato a leggere. Sì, scusate un po' l'interpretazione, però quantomeno era bello sentire delle parole scritte da lei, anche perché sono abbastanza significative. E per chiudere questo momento, un attimo di aggiornamento su Abrar, chiediamo un po' se chi ci ascolta da dentro, chi ha la possibilità di ascoltarci, chi sta sentendo queste parole, se ha qualche informazione o qualche contatto in più da poter dare alla famiglia, o anche semplicemente dei messaggi di solidarietà da dentro, da Montorio, per chi l'ha conosciuta o per chi anche solo l'ha vista passare, può scriverci appunto all'indirizzo di appoggio che abbiamo, che è via dei Volsci 56 00181 Roma, presso Radio Onda Rossa. Ripeto l'indirizzo: Radio Eustachio presso Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00185 Roma. E noi torniamo, abbiamo ascoltato qualcosina di Andrea Laszlo De Simone, che appunto, dicevamo, cantautore recente di questi ultimi anni, diventato famoso, in realtà famoso, diciamo, conosciuto per una canzone del 2021 che adesso ci mettiamo ad ascoltare, che così almeno capiamo anche del 2021, che canta un pochino sulla scia di quello che è stato la pandemia, così torniamo anche da dove abbiamo cominciato e chiudiamo il cerchio, che abbiamo cominciato da Next Stop Modena. Quindi ascoltiamo questo, poi ci gustiamo un altro brano di La Voglia, La Pazzia, L'Incoscienza, L'Allegria, del quale questa settimana ormai ne sono rapito, e ci sentiamo settimana prossima. Grazie per l'ascolto, un abbraccio soprattutto a chi è privo della propria libertà personale.

un commento così in uscita prima di tornare su Ornella Vanoni e salutarci definitivamente. Mi piacevano i testi appunto di queste canzoni che, seppur un pochino di smelenso e di lento e che magari ci trascina un po', però delle immagini molto belle come quella di prima che parlava dei rami spezzati, che se i rami spezzati servono anche per far prendere il fuoco, per far divampare le fiamme, come anche quest'ultima immagine qua molto bella della mente che è una gran sarta e ricuce in fretta nel tempo di qualche sigaretta. Un saluto di nuovo, un abbraccio e alla prossima settimana.

It is happening again. It is happening again.

0: Oh, sério, você tá com assim? Miga, tá andando na horário, toma.
1: Io devo anche portare fini a scuola.
2: Ma state sereni.
3: Siete su radio e stacchio.
4: Radio Stacchio, la radio che ti fa perdere il lavoro.
3: E anche la scuola.

sono i tuoi denti d'oro, quello che non ho è un pranzo di lavoro, quello che non ho è questa prateria per correre più forte.

0: Ogni tu.
1: Ed ermetiche letture.
2: Su Radio Stacchio ogni martedì.
3: È martedì grasso!
4: Dalle 17 alle 19.
0: Solo in streaming, perché non c'è podcast che tenga.
5: Questo stacchetto è sulla scopo illustrativo. L'entusiasmo e l'euforia delle voci stacchiane potrebbero...

0: Vorrei pregare il servizio d'ordine di massacrare questi boys qui davanti, i più turbolenti. Sì, proprio loro.
1: Grazie.
0: Sì, loro, grazie.

dice: ma come? A me mi lascia qui di fuori? E loro, loro chissà quando è che vengo su. E poi, poi il bottino me lo portano su a 100 lire, un po' per volta, a far così

0: specifico.
1: Ho capito, ma chi parla?
0: Lascio al dottor Gino Knaus.
1: Chi?
0: 22 milioni e mezzo di bambini.
1: Faccia mia. Ma che è il cadavere?

0: Bravo. Ma è morto lei? Pronto?
1: Sì.
0: Pronto.
2: Lascio a Kissinger l'accendino di Carter. Lascio la moglie e i figli per andare sullo yacht.
1: Bene, bene.
2: Sullo yacht targato Mississippi, lontano da essi e lontani dalla madre patria.
0: Sono con lei, vicino a lei. Pronto? È morto? Chi è questo sonetto? Ma cos'è, una festa?

0: il mio focolaio broncopolmonare. Ma vi voglio dire che lascio la primavera a tutti i bambini che ne hanno bisogno.
1: E quelli tutti hanno bisogno, anche di Cosmo.
0: Lascio tutte queste cose

far. Un uomo si scuote, fa un salto mortale, il padre lo bacia suo padre, gli dà un altro bacio e una scarpa sul naso, e poi un altro bacio, poi ci ripensa e gli dà un'altra scarpa sul naso.

0: Vai a confessarti.
1: Vado.
0: Era diffusa l'usanza.
1: Dalle mie parti.
0: Adesso meno. Però ricordo una stagione in cui, specialmente i ricchi, per eccesso di zelo forse, o per paura, più probabile, sentirono di colpo l'impulso di andare in massa a confessarsi, ma non dal prete, no, dal giudice. Vostro onore, è una giungla sto lavoro, vostro onore, son concusso, son corrotto, ho truffato, ma solo allo Stato, non sono truffatore nella vita. Glielo giuro, su ciò che ho di più caro al mondo, l'elenco clienti, l'avvocato e la famiglia, troppi oneri, vostro onore, me li hanno imposti, io non accetto imposte da nessuno. Siamo uomini,

0: magari è un disperato che vuole buttarsi giù. Non vedo il caso di fare ironia sulla statura di quel signore.
1: Quel signore molto piccolo.
0: Tra l'altro,
1: quel signore con la faccia, io l'ho già visto.

quando se volete facciamo tutto in nero. Ho confessato, ho confessato, ho confessato, ho professato, sì. Ho molti debiti, sì, ho molto onore, sì, ma che resa dei conti, che resa dei conti. Non mi arrendo alla resa, i conti li ho sconti e conto sullo sconto della pena o la depenalizzazione del reato. Se va male,

0: molto piccolo.
1: Scenda! Io ho una mentalità da imprenditore, ma sul lavoro sto col lavoratore. Ma niente sindacato, per favore. Coi miei ragazzi, in ditta, io parlo dialetto inglese. Hey, baby, face of the moon, face of the moon, the face of the moon. Difficile convincere un veneto che non significhi faccia da mona. Hey, baby, la mia azienda è come una famiglia. Lo dico sempre agli operai, adesso basta. Andate a casa, è tardi. Domani è lunedì. Ogni domenica la stessa storia.

casa è peggio. Li fanno lavorare gratis. Però facciamo invidia al mondo. Ci siamo fatti tutti da soli. Ci siamo fatti tutti da soli, Nial. Ci siamo fatti soli. Ci siamo fatti soli.

Allora vai a confessarti. No. Perché? Ho fatto il condono. Tombale. Di più. Universale. Ma vale?